pensate le foto di un signor che in triunfo da forma di tennis vincente o sempre Ivan Lendl di Troito lo semifinale complice vedete lo trovane di $50 di sporazio del tutti da amare maglia la palascia da rossio del sentana poi ho avuto a stavere in un cani di Troito da sempre.